pare mello curaggi, che fa pare e mello san. Lulaggi e tembarchi e temmasca,